0: tutei mese, tutei dim, jescoli. Se si sta me sicunda, trate fatet, abitet fame, tisit, devite, osum desat, osum.
1: Te vero, vien

lieto cielo mo. Alle poi in sé, che ogni vita sia, ne se sta bismato obsemi. Rispondere ne fa rire.

0: Not van Trevor Sibilis, du!
1: Ella matka gente chovala! Sibichel zalesi sa pesta di perane! Ma come se ne ci sti?